Calice Adjusta. Calice Adjusta. Calice Adjusta. Calice Adjusta. Calice Adjusta. Uy, uy.

Contento, contento, contento, contento, contento, contento. Contento, tô, né?